E buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Eccoci qui insieme con il nostro consueto appuntamento con la lingua, la musica e la cultura italiana. Abbiamo appena ascoltato Tananaia con Sesso Occasionale, una canzone che ci offre lo spunto per parlare di un tema importante e perché no, ancora oggi un po' delicato, parlo della salute sessuale. Infatti oggi 4 settembre si celebra infatti la giornata mondiale della salute sessuale, dunque un appuntamento internazionale promosso, ricordiamolo, dalla World Association for Sexual Health, dunque l'associazione mondiale per la salute sessuale, dunque per appunto sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute sessuale come parte integrante del benessere generale della persona. E parlare di salute sessuale significa anche parlare di formazione, prevenzione, rispetto, consenso, responsabilità e soprattutto dignità. E significa anche, direi, di ricordare che ogni persona ha diritto a vivere la propria sessualità in modo sicuro e consapevole, senza discriminazioni, violenze o coercizioni. Il tema scelto per quest'anno, dunque per il 2026, e Everybody, dunque un messaggio dunque, che sottolinea come la salute, i diritti e il benessere sessuale riguardino ogni persona e ogni corpo senza eccezioni. Un tema dunque importante che affronteremo con la dovuta sensibilità ovviamente, anche attraverso la musica, perché no, la musica e qualche riflessione nel corso del nostro programma di oggi. Ma prima di proseguire, un saluto dunque va alla nostra amica Wefa Buzeda, dunque oggi alla regia, e naturalmente a voi ascoltatori e ascoltatrici fedeli, amici di RTSI, sempre numerosi all'ascolto, e questo ovviamente ci fa grandissimo piacere. E come ogni giorno diamo anche uno sguardo alla situazione meteo per oggi venerdì 4 settembre. Il tempo sulla Tunisia rimane generalmente soleggiato e un po' caldo, con temperature meno elevate, dunque soprattutto nelle regioni interne e meridionali. A Tunisi oggi le temperature massime si aggirano intorno ai 34 gradi, e per domani sabato 5 settembre il caldo continuerà a farsi sentire, con condizioni prevalentemente soleggiate e temperature che potranno raggiungere nuovamente valori intorno ai 34 gradi nella capitale Tunisi, mentre nelle regioni interne e meridionali il termometro potrà salire ulteriormente. Insomma, siamo ancora pienamente immersi nell'estate, anche se settembre comincia lentamente a ricordarci che l'autunno non è poi così lontano. Allora non cambiate frequenza, rimanete con noi, rimanete sintonizzati sulle nostre onde, musica, attualità, curiosità e naturalmente tanta bella musica italiana ci terranno compagnia. Oggi con voi, come ogni venerdì, il vostro amico Al Gazer, e avrò il piacere di accompagnarvi insieme fino alle 16, dunque restate con noi.
Dunque qui su RTCI, dunque continuiamo il nostro viaggio in musica. Il brano successivo ve lo propongo subito, sono le 15:13, ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.

0: Che t'aggia fa? Che t'aggia di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma diceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'aggia fa?

0: Tu sei bella, ma te la già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io

0: È inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

Ecco, abbiamo fatto dunque direi un salto nella musica italiana degli anni 90 con due grandi mostri della canzone italiana, Mina e Adriano Celentano. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Che t'ha già di, e già dal titolo possiamo ovviamente intuire che qui c'è qualcosa di particolare. È una canzone ironica, divertente, quasi teatrale, costruita come un vivace battibecco tra marito e moglie. I due protagonisti discutono, si accusano reciprocamente e si rispondono a tono, trasformando una situazione di coppia in una vera e propria scenata comica. E c'è un altro elemento, direi molto particolare. Il testo della canzone è scritto in dialetto foggiano, legato alle origini della famiglia di Celentano. Il titolo in italiano, equivale più o meno a Che cosa devo dirti, che cosa devo fare. E questa canzone fa parte, ricordiamolo, dell'album Mina Celentano, pubblicato nel 1998, il primo grande progetto discografico realizzato insieme da questi due straordinari artisti. L'album ebbe un enorme successo e che t'ha già di divenne uno dei brani più curiosi e divertenti del disco. Pensate che, secondo il racconto di Celentano, l'idea della canzone nacque quasi per caso. Una notte gli venne in mente il brano e il giorno dopo lo fece ascoltare a Mina, che lo trovò subito divertentissimo. In studio Celentano le insegnava la pronuncia del dialetto foggiano e Mina, con la sua straordinaria capacità interpretativa, riusciva a ripeterlo alla perfezione. Insomma, una piccola commedia musicale, dunque fatta di battute, provocazioni, incomprensioni anche, e tanta ironia, con due voci assolutamente inconfondibili. Cambiamo argomento, parliamo dunque della 26esima edizione del Festival Arabo della Radio e della Televisione, dunque, che si terrà dal 21 al 24 settembre tra Tunisi ed Hammamet. Dunque, si tratta, come ho già annunciato, della 26esima edizione di questo Festival Arabo della Radio e della Televisione, organizzato dunque dall'Arab States Broadcasting Union, dunque l'ASBU, in collaborazione con il Ministero tunisino degli Affari Culturali. Tema dell'edizione dunque sarà il ritmo dell'immagine e l'eco del futuro. La cerimonia di apertura è prevista all'Anfiteatro di Cartagine, con la partecipazione del cantante siriano Nassif Zeytoun e dell'artista irachena Rahma Riad, e con omaggi a personalità del mondo della televisione, della radio, del cinema anche e dei media arabi. Le attività proseguiranno a Esmin Hammamet, dove saranno allestiti il Salone delle Tecnologie e delle Attrezzature Audiovisive, il mercato dei programmi destinato all'incontro tra produttori e operatori del settore.

0: E tra i temi al centro dunque dei dibattiti figurano lo sviluppo dei podcast, ci arrivo, e la loro capacità di influenza, il passaggio del pubblico da semplice destinatario a protagonista nella produzione dei contenuti e il cosiddetto turismo mediatico, con il ruolo dei media nella promozione delle destinazioni. E secondo gli organizzatori, la convenzione professionale collegata al festival riunisce oltre 80 espositori e richiama circa 1000 visitatori e operatori internazionali. E questa manifestazione si concluderà al Teatro dell'Opera della Città della Cultura di Tunisi con la premiazione delle produzioni vincitrici nei concorsi radiofonici, televisivi e dei nuovi media, e con l'anteprima dell'opera musicale Safir Ouarani, Safir Ouarani, dunque, del compositore tunisino Kerim Thibi. L'edizione di quest'anno, del 2026, era stata inizialmente programmata per giugno e successivamente rinviata a settembre dall'ASBU, dunque a causa della situazione nella regione araba, in particolare in Medio Oriente e nel Golfo.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Ed io torno a parlarvi della situazione meteo in Tunisia dopo le ondate di calore che abbiamo dunque osservato ultimamente. Un esperto di rischi naturali, si tratta di Amr Bahba, dunque conferma, questo esperto conferma finalmente la fine delle ondate di calore estive estreme, ciò grazie all'arrivo di venti settentrionali moderati. I modelli meteorologici prevedono l'arrivo del primo sistema di piogge cicloniche a livello nazionale a partire dal 15 settembre. Dunque l'analisi dei modelli meteorologici dunque di transizione e il monitoraggio degli indicatori di variabilità della temperatura nel bacino del Mediterraneo suggeriscono il graduale instaurarsi di un regime autunnale stabile. È invitato ad intervenire su una radio locale oggi, dunque venerdì 4 settembre, il ricercatore di scienze climatiche e rischi naturali ha presentato una rassicurante panoramica delle tendenze sinottiche per le prossime settimane. L'esperto ha immediatamente respinto gli scenari allarmistici che temevano un ritorno del caldo estremo sperimentato negli ultimi mesi. La possibilità di una terza ondata di calore in Tunisia è ora completamente esclusa, ha affermato, per rassicurare dunque la popolazione locale. Lo specialista ha chiarito poi che sebbene i picchi di temperatura effimeri che si avvicinano ai 40 gradi centigradi rimangano dunque tecnicamente possibili in alcune stazioni continentali isolate, queste anomalie locali non soddisferanno dunque più i criteri scientifici per una ondata di calore strutturale. L'evoluzione della mappa della pressione superficiale evidenzia il graduale indebolimento della cella anticiclonica sahariana a favore di dinamiche più fresche in quota, ha affermato l'esperto, aggiungendo che le letture attuali sono governate da flussi settentrionali che hanno mantenuto le temperature entro i limiti stagionali moderati nelle ultime 48 ore. Le previsioni meteorologiche prevedono una intensificazione di questa transizione grazie ad uno spostamento geopotenziale previsto durante la seconda decade del mese. C'è un'alta probabilità che la prima grande depressione atmosferica attraversi la Tunisia intorno a metà settembre, ha indicato l'esperto, annunciando la fine dunque del ciclo di siccità estiva. Questa importante perturbazione meteorologica, ha spiegato, sarà caratterizzata dall'avvenzione di una massa d'aria instabile che dovrebbe generare precipitazioni significative e diffuse. Un'eccellente dunque configurazione idrologica per dare il via alla nuova stagione agricola.

Ecco dunque, è il momento di soffermarci un po' su un tema che ci riguarda tutti, ci riguarda da vicino. Ogni volta che ci mettiamo al volante, la sicurezza sulle nostre strade, dunque parliamo dunque della situazione della rete stradale in Tunisia e del bilancio degli incidenti. Secondo i dati infatti diffusi dall'Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale, il numero di incidenti stradali registrati dal 1 gennaio al 31 agosto 2026 ovviamente è stato pari a 3.085, con una diminuzione del 17,65% rispetto ai 3.746 registrati nello stesso periodo del 2025. D'altro canto, il numero dei decessi correlati a questi incidenti è purtroppo aumentato del 9,12%, passando da 822 a 897. Quanto al numero dei feriti, si è registrata una diminuzione del 18,72%.

Le 15:40 minuti, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Parliamo adesso del comparto tessile e abbigliamento. Questo settore dunque del tessile e dell'abbigliamento si conferma tra i principali comparti dell'industria manufatturiera tunisina, con oltre 1.400 imprese, circa 146.000 addetti e un valore delle esportazioni che nel 2025 ha superato i 9 miliardi di dinari. I dati sono stati illustrati, dunque questi dati sono stati illustrati dal ministro delle infrastrutture e dell'edilizia, Sleh Zuhri, incaricato anche della gestione del Ministero dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia, intervenendo a Tunisi ad una conferenza internazionale dedicata alla costruzione di una catena del valore tessile euro-mediterraneo, catena euro-mediterranea più resiliente, competitiva e sostenibile. Secondo il ministro, il tessile abbigliamento è il secondo settore manufatturiero esportatore del nostro paese, dopo le industrie meccaniche ed elettriche, e rappresenta circa il 16% delle esportazioni complessive dell'industria manufatturiera. Nel 2025 le vendite all'estero hanno raggiunto 9.000 miliardi di dinari, con un tasso di copertura delle importazioni del 12%. Il ministro ha sottolineato la capacità di adattamento del comparto alle trasformazioni dei mercati internazionali e indicato tra le priorità, dunque, l'aumento del valore aggiunto locale, lo sviluppo dei tessili tecnici, il ricorso a tecnologie più pulite e la digitalizzazione dei processi produttivi. E tra gli obiettivi figurano anche l'ammodernamento dunque dell'apparato industriale, il sostegno agli investimenti tecnologici e il rafforzamento degli strumenti destinati alla ristrutturazione finanziaria delle imprese. Questo settore del settore tessile resta ovviamente fortemente orientato verso il mercato europeo, perché è il più vicino, dunque principale infatti destinazione delle esportazioni tunisine di tessile e abbigliamento. E la filiera deve però confrontarsi con la crescente concorrenza internazionale e con la necessità di migliorare competitività, innovazione e sostenibilità. Alla conferenza, ricordiamolo, hanno partecipato tra gli altri l'ambasciatore dell'Unione Europea in Tunisia, Giuseppe Perrone, l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, gli ambasciatori di Germania, Paesi Bassi e Svizzera, il presidente anche dell'Associazione Europea Euratex, Mario Jorge Macado, e il presidente della Federazione Tunisina del Tessile e dell'Abbigliamento, Haitham Bouajila.

E restiamo ancora una volta sulle relazioni tra Italia e Tunisia per parlare questa volta di un settore dunque fondamentale per entrambi i paesi, l'agricoltura, un settore dunque che rappresenta non solo una risorsa economica ma anche un importante spazio di cooperazione e di scambio di esperienza tra le due sponde del Mediterraneo. Parliamo dunque di questo incontro che mira a rafforzare la cooperazione tra Tunisia e SIEAM Bari nei settori dell'agricoltura, delle risorse idriche e dello sviluppo sostenibile, parlando sul piuttosto puntando sul trasferimento di competenza e su nuovi programmi comuni. Questo è il focus dell'incontro che si è svolto a Tunisi tra il nostro ministro dell'agricoltura, delle risorse idriche e della pesca, Azdin Bechir, e il direttore dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, Biagio di Terlizzi. E secondo il nostro ministro dell'agricoltura, il colloquio ha consentito di fare anche il punto sui partenariati esistenti e sulle prospettive per rafforzare lo scambio di esperienze, la formazione e le capacità tecniche, con particolare attenzione alle risposte da mettere in campo di fronte ai cambiamenti climatici e alla crescente scarsità d'acqua. Questa collaborazione, dunque la collaborazione con l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, è già uno degli assi della cooperazione agricola dunque italo-tunisina. Nell'ottobre 2025 è stato lanciato a Mograne il progetto TANIT Knowledge Transfer, dunque dedicato alla sicurezza idrica e alimentare, all'utilizzo anche delle acque non convenzionali, all'innovazione agricola e alla formazione. Questo programma comprende anche attività sulla salute animale e sull'adattamento climatico per un allevamento sostenibile, e prevede la creazione di un centro tecnologico integrato multifunzionale destinato a diventare un polo di riferimento regionale per ricerca e trasferimento tecnologico.

Ed eccoci arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, venerdì 4 settembre. Sono già le 15:54 minuti, è stato un vero piacere accompagnarvi, trascorrere quest'ora di tempo insieme. Ringrazio ancora una volta UF Busede per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Ringrazio soprattutto voi per la vostra fedeltà al nostro programma in lingua italiana e tutti i programmi proposti da RTSI. Tra poco alle 16 sarà Fawesbent a presentarvi brevi notizie in lingua francese. Da parte mia, Al-Ghazer, non mi resta che darvi appuntamento a martedì prossimo, stessa ora e stessa frequenza, la frequenza di RTSI con il nostro programma in lingua italiana. Vi auguro un bellissimo fine settimana, pieno di serenità, musica e momenti piacevoli. Ciao a tutti, a risentirci.